2, 10, 1 minuto, c'è nelle giulla, c'è Formale Lua. Ia ina I jatou fasi silanga po na ye falinga utanu mai lungo jatou po kalame le uli. Mana tua le casa pets and appliances o lo o fanga solo le telo lato pa u. Ia lato seki moenga, seki no foa TV, telefoni, ma le telo lato o loa. Fa ilo ia ina e fa fonga le radio Samoa le nei fa salonga. E mawai sau mea lofa mai le casa pets and appliances. Apia ne lo le 525 Grand South Road inai o tahuhu. Pole tolu fitui wa creating of road in I Henderson. Wala out telephone over lua lua lua lua lua lua lima fa valu. Over se lau lua lua lua lima fa valu. O omi le telf numero lua. Omi le numero lua mo o tahuhu. Ai omi omi adu le tasi mo Henderson. Awa le ngalo sau tusi al tato lo mingo lo iai al vafilfili. Wapia foi mal tato tusi al songa. Olo mau tato tusi na lua lima se furu tala tato fabtolo al nei. Lima se furu tala le tato fabtolo o walu nei le temil nei. Ile tusi et tas. Wala mwela le tato telefoni lua no lua tasi lima vitolu. Lua no lua tasi lima vitolu. Iamo ilantu e oka latu tusi nungo penga tfailangi tanga iane le shop radio samoa.co.nc. Atalo vati ya sina tala tau. Palo si fomanui ya le farongolongo mai I nene fui vayangaleso. Testiva fatalo vatu mai kempari au si talia.

0: da da we fa funga I so to tunga down ta to tala I rei fanua o liri vang o leso e pe ora funga da tunga ta pe deina lele fionga ya leo lua ili ai se hun chula vang o telefo a la radio Samoa. E al vanga dei la tato tala o la tau o la suma la so hantai au e pe ora wina maile mo I tato I nei au kilani e la ufisala vang tau antoa I fo I masse vanga I Samoa. O le sofa me ia awoa, ia mai ono ia ia na iuanga inisio vango au kilani, ia pitai o lewa vai ele matango fie mai o le sulu o le la, I le rifo I vango le awoli. Ilanga ian tu le poana neifa mai o le a awoa, ia inisio no fuanga. So vili angi mai le so, ia mai le tui matufa, solo ina angi mai le tui sisipo, I taimi o le awoli. Ole mafana fana mole neya sulua mo au kilani sfulu male fitu tikiri. Ole manu lui li poa na neye fitu tikiri. E ma ole afapele ona ngoto le lai le lus fulu male fa midute. E te aile tu lai limba eile fia fia na neye. Ole venga mola aso antaya mo au kilani o so anele lai le toi lus fulu iwa midute le tu lai valu ile tayao. Pamei ole afapele ona pua oa le tayao antayao. Pa solo antu ina langi le lei le tau I le awaudi e angi maluma I foi savili e ono fa solo le inangi mai I le tui ma tui sifo ma feo lono le malosi o le da angi mai o le savili I le afiafia tai au e atu fa talo fa antu I le riva ingo leso I Samoa le da wa fitu minute te ai le fai Samoa malo le ngalu malo le feo le feiva o le venga nei le tala o le tau mo Samoa I langi entu lea I le soma le poana ni for my own civilian fellow, Lord Manosio, to our law, some taste, Sayangi, my yay, all over GI Pair Samoa, my Awaya, Manatimu, Afia, and Tru in his Utami. The Jayola Talafia, a leo yase from Tuanga, Porcelam Tinga, or Fat Manosia Lemo, Lofano, Uma, or Samoa. All of England, more or less, so for my Awa, Matim Popu, on a yay in his Uvanga. Venga mo lea soa te amo Samoa o le a awawa I ni siutaimi marai timu e ono yai Tulanga nai pione e winga o le tau I le soma la soa te ao mo au kilani e antoi fo I malo tato faa sinomanga I Samoa I no wese se mali antu e a le tato wa taimi ya valo mo lea fa minute te a nele I tulai tolu va tala va te a Rachel Sifa male a inga le mafuta mai nai po in England I le ding timu le a woli
1: Faiste fo fuanga ita pena ilo a inga molo longa. Tala noa ilo a inga ili mea I fai pe asi I tiele vai au ta folo fali. Tu uau meta a ua isu no fuanga saunga le mu. Ma fao ngā se a fianga o lo longa o tua nai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga ilo a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta failangi. O lo saunga le mu I taime o lo longa me mafa. O lo uyo lava lima.
2: Lima I fatolu amo.

tutto il mio museo natale, le tue valutare, valutato per quando le va più pili, nissi o tato, fasi si langa le uva, tu non me le ho pisa ma le ganga fa, lo allo, a no foia, fa le mua, fa le va aim, fa le seu, o ti ama o lunga, non fa bene, o upu, se vuole lingo il fuoco a tia, o paura, tu ama o ma fuo malu, o tangata lo allo, le va più pili, ma le asa asa ngata, o no mato fa tu lo lea sa mua io pa ia sa sa ngata o le ale o yai sa mato leo tu lo tu non lama ai fa sin tono le ne fa si silanga i suli uma o alo ma sa fa nau o le pio anga opo opo o sa vai o lo alalam papa au i au kina nei ma so se tasi e pia tongi sa na maa o wana pa moe moe o le toi pausi e ina o le manu malu ta puai e pa ka sa i sa tonu Olo tato nuu. Ole a whaio le peilo inga I o Tara Arts Center losu limo I o lai lua o luono. Taimi mo le silfia tasi I le aoli. Pa ia le lima I le piafi. E mna umialo o I mai tato so ana upule. Pa so ai lima spurta lana re stala. Mana tua mai sau la fonga. Mana tua mai sau la fonga. Ea. O tawa mataina o le nefo I fa moe moe le ama ma le fa alualo. Au li antuai e le asa taupo ina tatou pia ilo iai le alofa lo tatou matai. Fa matai sa inia le fai lautusi ma le laulau o le mautanga o alo matama fa nau a pua pua.

Sì, Pong Maria, le calessie, papo, donna, che siano Samoa, ma i niulin. Tassi, o vingono, tato, tua, tua, tua, le manna, fa mai a tua, il tuo e po' clamore, ne po', a rito le ola, ti pene la sunga, il papo, e inga, ya, sana, pui moro, ma capi, batu, il papo, ma l'ombra, il papo, tai, sunga, il pene, inga, sana, ma no, ta, pena, ma no, sa, uni, ria, tele, la sunga, ma per tua, e a me, se lo va, la vino, e calessio, un alu, ai, Mnuia malo longo nei po muri atu soi po muri malo le tro lo soi po sugar te ai ngar sana spa po ngar ta to po klami pitu minute ona ta le le to la sfulu se pa mai atu nai pa si silanga ngi tu o mai tu tu tu tu tu io e pe ia o uma pele ah ole pa si silanga ole anta oto Ya a maene hi o tairoloto o le pa ia o Samoa e a pua mai yona tua oi. Leone one le uptia o le maa taisau a le tui manua. Se ia pa ia le maota o nga panua. O ala o manu tau wilo ai ma lo tu lo tu lo lava. O le nepasi silanga e pasi na tonu i alam pa nau. Po la to umo o e o so i pua mai le tina. Ya Anna Malaya Soa Tilinga Foe o Salavalu. Ua taloatu mwle nganga paloalo o le apayara tato whenua inga o na ose mata opu taua. Ua tu lai mai tu tonoro tato a inga po tu ngaru tene i Salavalu. O le wafaya lea i le asorofu limo i ulai lu oru ono. Le tu la sulua i le aori tu atusi pitu o Wickman's Way i Mangele. Mingreist pa mole mole pa tangia mai le nei pa asiritanga ta ua ia molo le au mai ia ole a le tu uai le pinangano ua utasi ia le tato wainga monisi pa mtalanga ia mamlama tini lo talano le oru lua ono baru fa fa I baru watoru oru lua ono baru fa fa I baru watoru pa mole mole a tato fe lo a iai ile alofa Maleanga le leo le tua I le naso whaaptai, sa inia e sua, ka lolo, pese, si a opo. O umabele, ia umabo.

0: ono fitu iva fitu fa, po le lua fitu ono fitu iva valu fa. Talo sanga e transfer oi le moana, pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi, awe malanga asiasi I Samoa.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iva yaso, lua va yaso, Peta imasina, ole sleek cars ole a mawai lef so swani. Wata penna le aufainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e tepupole isi mea e tasi. Tatala fitu aso, mai le sfulu ili tayao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.